0: Insurance PLC. Energy to care.
1: Ay, da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da te.
2: Shin, wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka idan